Esther, no, the Hadessa. Esther in Bible, no. Kwankwa sum ne de busum Isha edin to no so. Eh bia pese wo fa wa kwa wo sesa odin esesa biane a wo die sesa kasa wo ka. Esesa wo sum. Eh atu atu bi ne. So bi sesa wo